Zigarette. Zigarette. Schüttel Zigarette. Schüttel Zigarette. I roll a shitty cigarette. I roll a shitty cigarette.